0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, al microfono Gianfranco Mixa. Iniziamo con la cronaca da Zagabria, dove il Tribunale regionale ha respinto la richiesta della direzione della holding di bloccare lo sciopero che, per il secondo giorno consecutivo, sta creando forti disagi ai cittadini. La decisione è stata motivata spiegando che l'azienda non ha specificato in modo sufficientemente concreto i danni che deriverebbero dall'astensione del lavoro. Cambiamo tema, non si fermano le proteste degli abitanti del territorio di Albona che chiedono la chiusura del cementificio Holcim di Valmazzinghi, dove dovrebbero essere incenerite una parte dei rifiuti provenienti da Gospic. Italo Banco ci porta tutti i dettagli, sentiamo.
3: I residenti chiedono la chiusura dello stabilimento, sostenendo che rappresenti da anni una minaccia per la salute. L'arrivo dei rifiuti e della lica è, a loro dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Holcim esclude la chiusura e assicura che continuerà ad operare nel rispetto dei più elevati standard. Intanto gli abitanti continuano a bloccare la strada di accesso all'impianto. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della regione istriana Boris Miletic, che ha detto di comprendere la preoccupazione dei cittadini. La regione ha incaricato un gruppo di esperti di verificare la composizione dei rifiuti e i dati sulle emissioni dell'impianto. I risultati saranno resi pubblici, mentre l'Assemblea regionale ha già espresso la propria contrarietà all'utilizzo del cementificio per il trattamento dei rifiuti di Gospic.
1: Andiamo avanti. Accogliendo le richieste di artigiani, imprenditori e commercianti, il governo croato ha prorogato al 17 novembre il termine per l'esposizione dei prezzi di riferimento e dei listini sul web. Il premier Andrej Plenković ha spiegato che serve più tempo per applicare le norme, confermando l'impegno del governo per la trasparenza dei prezzi. Più trasparenza sulla provenienza della carne in Croazia. Nei supermercati l'indicazione del paese d'origine della carne non confezionata dovrà comparire accanto al prodotto con caratteri grandi almeno quanto quelli utilizzati per il prezzo. La misura è accolta con favore dagli allevatori croati, che chiedono però maggiore attenzione alla produzione nazionale. Sul mercato infatti la carne croata rappresenta meno della metà del totale, mentre una quota significativa arriva dall'estero, soprattutto da Polonia, Spagna e Germania. In Croazia cresce il disinteresse per l'informazione. Secondo un'analisi basata sui dati del Digital News Report, il 52% dei cittadini sceglie volontariamente di evitare le notizie. Si tratta di uno dei dati più alti in Europa, motivato principalmente dal senso di stanchezza, dal sovraccarico informativo e dalla sfiducia nei confronti dei media tradizionali.
2: Notizie locali.
1: Apriamo con la cantieristica. Nonostante le sfide del mercato globale e la complessa truffa informatica da 9 milioni di euro subita a inizio anno, il cantiere navale Victor Lenatz di Fiume festeggia il prestigioso traguardo dei 130 anni di attività in piena stabilità finanziaria. Con i bacini pieni, ricavi annui che toccano i 100 milioni di euro e stipendi medi di 1.800 euro, i vertici aziendali e la regione litoraneo montana guardano con fiducia al futuro, confermando la massima collaborazione anche per il cruciale rinnovo della concessione. Occupiamoci ora di università e politiche giovanili. Anno accademico alle porte per i 13.700 studenti dell'Università di Fiume, dove il 60% proviene da fuori regione e raddoppiano gli iscritti da paesi non comunitari. Intanto, per far fronte alla richiesta di alloggi, l'Ateneo accelera sul terzo padiglione attrezzato, un investimento europeo da 14 milioni di euro per 284 nuovi posti letto. Il rettore, Goran Hauser, ha confermato l'assegnazione dell'appalto con l'apertura del cantiere prevista entro la fine dell'anno. Dalle politiche giovanili alle pieghe sociali del nostro territorio e allarme dipendenze in Istria e nel Quarnero. Secondo i dati dell'Istituto di Sanità Pubblica, le due regioni restano ai vertici in Croazia per numero di persone in cura. In Istria si contano 494 persone in trattamento ogni 100.000 abitanti, oltre il doppio della media nazionale, mentre la regione litoraneo montana registra circa 370 casi. Tra i più giovani si registra un costante aumento delle richieste d'aiuto legate all'uso di anfetamine e cannabinoidi sintetici. Lutto nel mondo della comunità nazionale italiana. È morto improvvisamente all'età di 56 anni Simone Mocenni, pittore, scultore, scrittore, poeta e musicista. Nato a Milano nel 1970, figlio dello scultore polese Gualtiero Mocenni, ha pubblicato oltre 20 opere tra romanzi e raccolte poetiche. Da diversi anni viveva stabilmente a Pola. Tra le sue ultime opere scultoree, quella realizzata insieme al padre e dedicata ad Antonio Cisquitti, esposta al cimitero di Monteghiro. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. Ricorre quest'anno il 30° anniversario del Trattato sui diritti delle minoranze tra Italia e Croazia, firmato nel 1996. Per celebrare la ricorrenza, questo giovedì al Teatro Nazionale di Zagabria andrà in scena uno spettacolo di balletto contemporaneo promosso dalla Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
4: Protagonista sarà il balletto Casimir Colors, Rossini Cards, firmato dal coreografo italiano Mauro Bigonzetti. Lo spettacolo unisce le opere di Casimir Malevich e Gioachino Rossini in una rilettura contemporanea con musiche, immagini e movimento. L'iniziativa vuole sottolineare anche il ruolo della comunità nazionale italiana nel rafforzamento dei rapporti tra Italia e Croazia.
1: Proseguiamo con le notizie. A Rovigno si è riunita ieri la giunta esecutiva dell'Unione Italiana per discutere la ripartizione dei fondi della legge italiana 73 del 2001. Dal bando è emerso uno squilibrio significativo tra le richieste e le risorse disponibili. I progetti presentati superano complessivamente i 4 milioni di euro, mentre i fondi a disposizione sono molto inferiori. Ascoltiamo il presidente della giunta esecutiva, Paolo De Marin.
5: La giunta esecutiva ha approvato la programmazione della 7301 per 2027, abbiamo di molto anticipato i tempi per poter poi anche arrivare nel comitato di coordinamento con le proposte progettuali e da poter poi nel 2027 devolvere i mezzi finanziari e beneficiari in tempi utili per la realizzazione delle attività. Quello che ovviamente va sottolineato è che la 73 ha un impianto di 3 milioni di euro, di cui gran parte ormai copre le attività ordinarie delle nostre istituzioni, sia delle comunità, del mondo scuola e delle progettualità culturali dell'Unione Italiana. Comunque quest'anno ovviamente ci siamo tenuti sulla base di quelle che sono le necessità delle comunità degli italiani. Richiederemo un aumento per quanto riguarda le borse studio, che riteniamo siano fondamentali per tutto quello che riguarda il mondo proprio della scuola, perché abbiamo bisogno di personale qualificato all'interno delle nostre scuole. Ovviamente confermati tutti i progetti culturali, Festival di Striotto, Istro Veneto, Leron, Voci Nostre, due nuove progettualità europee, quindi questo è l'impianto di massima che presenteremo al comitato di coordinamento, ovviamente dopo il passaggio anche in sede di assemblea, l'approvazione da parte dell'assemblea.
1: Andiamo avanti. Scuola, informazione e tutela della minoranza italiana sono stati questi i temi al centro del colloquio tra il presidente dell'Unione Italiana Marin Corva ed Elia Boggia, rappresentante della OSCE. Durante l'incontro sono state esaminate le principali criticità della comunità nazionale italiana, dal mantenimento delle classi periferiche al sostegno per i media in lingua italiana, fino ai dubbi legati all'introduzione del registro della popolazione in Croazia. L'OSCE ha confermato il proprio impegno nel monitorare il rispetto dei diritti delle minoranze regionali.
2: Lo sport.
1: Calcio. Questa sera alle 20.45 la Croazia affronta la Spagna nella terza giornata della Nation League. La sfida si gioca a Siviglia. Le due nazionali si ritroveranno poi il 6 ottobre a Spalato per la gara di ritorno. Dopo il successo per 4-1 sulla Turchia, l'Italia torna in campo venerdì 2 ottobre alle 20.45. Gli azzurri saranno ospiti della Francia per la terza giornata della Nation League.
2: Che tempo fa?
1: Per il resto della giornata sul Quarnero prevalenza di sole con bora da debole a moderata. Le massime di oggi fino a 27 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 26 gradi con umidità relativa al 35% in un quadro di alta pressione atmosferica. Anche domani tempo in prevalenza sereno e soleggiato con possibili nebbie al mattino nelle zone montane. Vento di bora da debole a moderato, mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 24 e i 27 gradi in Istria e nel Quarnero e tra i 18 e i 23 nel Gorski Kotar. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Goran Banic. A risentirci domani mattina con il primo notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.
6: Slušate Glas Hrvatske.
0: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.